0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso.
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Vega.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra. E sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

0: Free 2000.
1: Lucente città sulla collina. La frase di John Winthrop che la usò per descrivere
2: Beh.
1: L'America.
2: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
3: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Diventa esattamente come il tuo vicino di casa, assumendo le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Esprimi con orgoglio il tuo desiderio di conformismo. Le pillole gialle, in pratiche confezioni da 7.000, sono adatte anche a bambini e animali e non hanno bisogno di prescrizione medica.
0: Istituto di Obbedienza Animale, costruttori di uomini nuovi.

Borromeo, viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: del mondo.
1: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
2: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
4: vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
7: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
8: Ah!
9: E la pavata, credere, la pavata,
10: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
11: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
12: Radio Ciroma
13: 105.7 di Cosenza.
7: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.
14: It's right funny, my father had read the book, The Trail of the Lonesome Pine, you know, and he wrote a song about it. Well, somehow I didn't like his song too well, and I turned in just a kid right under him now, and I wrote this. I like this better, you know. That ain't something.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Ma lo stronzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.
0: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Avanti, cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. E l'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. Quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culi neri siete solo una massa di coglioni?
2: Fanculo.

0: come?
1: Direttamente in camera da letto.
2: Ma una cosa sola tenete nella testa, come il minatore che ci tiene la lampada.
0: Ma che ti succede?
1: Che mi succede? Se mi vuoi consumare, solo con la forza mi potrai avere. Va avanti, avvicinati, avvicinati.

0: But this, voglio tanto bene, amore.
1: Ma Caruso Vincenzo!
2: Mancai la mira.

0: Volin, ma il battello non parte fino a domani mattina.
1: Vorrei essere lì da te, ti senti solo?
0: Un po', ma vado subito a letto.
1: C'è qualcosa che non va?
0: Non lo so.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. E tu?
0: Non c'è male. Ma non mi vuoi più ammazzare?
1: No.
0: E perché?
1: Così.
0: Assunto. Ti ricordi il paese? Quando ballavamo fra uomini sotto casa. Io scendevo a

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma cagher!
0: Pronto? Pronto? ASCI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: sogni sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Slow 4.

washes away in little rivers.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 73%.
1: Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
2: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
1: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
2: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
1: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
2: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito irragioniero Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Bebè e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Brod con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e Vigilia.
3: Siete di Milano? Sì, sono di Milano. Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie e il sogno di una pazza. La sera è già calata, comincio a camminare sperando di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, troppo triste è questa sera. Questa sera, lunga sera. Ho trovato una nave che salpava.

tanto amore, scusa. Sarà la meteoropatia. Hai voglia di un ghiacciolo? Tu passi.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

fino a 15 anni fa. Una rimozione sfrontata. Ripulita dal grigiore brezhneviano, Praga splende nei suoi palazzi barocchi e liberty, pieni di turisti più o meno sessuali, e appare piccola, misteriosa e decadente, nonostante gli sforzi di mostrare un'economia in espansione. Cerco le tracce dell'immobilismo del regime, ma vedo solo le ferite della modernità occidentale e nessuna testimonianza degli errori, e dell'ingenuità marxista si esprime ai miei occhi. Dormo in un caseggiato anonimo.

club sotterraneo, modello febbre del sabato sera. C'è una serata anni 80 e l'entrata costa circa 2 euro. Come al solito, sono il più vecchio nel locale. Nello schermo sul lato della pista passano i video delle canzoni che il DJ mette su. Ma gli anni 80 di Praga sono meno rigorosi dei nostri. E la scaletta

La cantano tutti e mi sento malissimo. E mi rendo conto solo adesso che l'eredità del comunismo non va cercata nell'architettura e nei simboli, ma nell'anima di un popolo. Ed eccola qui l'anima negli anni Ottanta cecoslovacchi. Felicità è il suo video colorato che parla del sole e dell'amore italiano, mentre in Boemia tutto è fermo, mentre in Boemia tutto è immobile. Ma anche ora c'è una tristezza assurda. Nessuno si diverte. Sarà che è lunedì sera. Sarà che è gente fredda. Sarà che non c'è il mare a Praga. E allora mi domando, per quanto tempo ancora i bimbi boemi

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:39.

0: cieco. Sarebbe sta roba che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: Ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
0: Mordi voi a me.
1: Oh, oh.
0: Hai spettato?
1: Mica ti ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
1: Mordi voi a me? Eh? Mordi voi a me?
0: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua morto io al mordi voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Che dovresti vergognare.
0: Ma rispetto, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
0: Mordi voi.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tiranniche, oligarchiche, è sempre esistita nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:39.
1: Va bene, ok Alex, grazie per questo tuo contributo.
2: Ciao a tutti i ciromatici.

È rosso, il rosso dei ricordi. È rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Mi rendo?
1: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
2: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa? Oh.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

0: bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
1: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire, 0984 28 250,
1: e vi diremo come
2: 45 6801. Vi diremo di più del come, e poi www.ciroma.org
1: le coordinate.
2: Sì, le coordinate con 3 4 8.

0: l'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 12:38.
1: Radio comunitaria,
2: libera, radioattiva, radio faziosa.
3: Radio Giroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.giroma.org o redazione@giroma.org.
5: Sei giovane di spirito? Radio Giroma

0: Telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
1: E.T. telefono casa! E.T. telefono casa!

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali è chiaro che non ha senso, ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche e le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambio e di produzione capitalistica.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata, wow, credami, una bavata, zizi.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine stream contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 61%.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: impazzito?
1: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
2: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.

pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli, tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: Johnny, what's this song about?
2: Hmm? Oh, you talking about what we be doing?
1: Yeah.
2: We be doing it every timber then in the wrestle.
1: What about
2: yeah.
1: Log rolling?
2: No, ain't no log rolling.
3: No, timber. Some of them.
2: No, this timber
4: is in the wrestle.
3: 30, 40, 50 foot long.
2: Yeah.
1: Okay, go ahead.
2: Oh, in the Old Town River.
3: Whoa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
2: Sì.
1: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
2: DJ War, Fellas Galore.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la lì.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.

0: dall'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 43 minuti.
1: La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi.

Noi, collegando tutte le persone, le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamattina.
2: E stavamattina. Io manco te sento. Non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Getting close. Non ho fatto nulla.

La qualità audio di questo brano è molto scarsa. Per la registrazione non abbiamo seviziato alcun fonico. È stato registrato con un telefono e non ci è costato niente, a parte il telefono.

questo è per te che decidi sempre di dare via gratuitamente questa merda che non è di chi la fa ma di chi la sente. Perché non viene a dire all'oste il vino e di chi lo beve? Perché non dici al falegname la sedia di chi si siede? Perché viene a dire a me che la mia merda è di chi l'ascolta e va bene? Tu la trovi pronta, noi paghiamo ogni volta, come ad ogni nuovo lavoro, uno, due, tre giorni dopo. Nome dell'album, punto zip e link sul forum. Costasse solo tempo farlo incideremmo a vita, ma costa soldi il tarlo e guadagniamo a fatica. Non ti piace questa merda che mi ostino ancora a fare? Puoi usare il tasto stop. Ma se ti piace, sì, dar via gratis il mio lavoro, è chiaro che col tuo sei altrettanto generoso. Non è artistico, fantastico, non discrimino, vieni a darmelo. Perché sai che c'è? Nessuno accetta MP3 da me, solo carta, banco, manto cash. Perciò vado anch'io nel mondo, mano al portafoglio, decido in base a quel che posso, se posso avere quel che voglio. E non dico al falegname sgobba gratis che mi piace, bravo. Non so fare il suo lavoro, lui lo fa, io lo pago. Se questa merda è il mio lavoro e tu la prendi da me, o qualche cosa mi dai o te la fai da te. Oppure scarica pure, offri almeno un caffè. Oppure prenditi questo vaffanculo da me, senza rancore, non per essere duro, ma un caffè, un vaffanculo, non si nega nessuno. O rispondi a questo pezzo con un altro pezzo dove spieghi perché scrocchi e ti senti onesto. Se il tuo lavoro non è artistico, molto meglio, lascia il tuo recapito e quel che dai o fai in cambio. Ben accetto qualsiasi cosa sia, tutto tranne ideologia, torna buono prima o poi. E non importa dove sei, passiamo noi. Propongo beni o servizi di pari importo per ogni singolo pezzo, per ogni singolo ascolto, o anche di meno, va bene. Bruno ci sta, io ci sto, tu scrivilo a...

0: E infatti suonava di merda.
1: Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta: del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi. Del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri. Del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia, sempre in Inghilterra, per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria. Del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia. Del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani. Del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

Cosenza, piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a Ruculo. Radio Girova 105.7, potenza alla città, potere

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Oh! Good, good. Good.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà. State infrangendo la legge. State rompendo le regole, sì. Lasciatevi andare alla brezza del mare.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive,

0: faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance.
1: Kick back, watch it crumble, see that drowning.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi, fumetto.

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

E cumare andavite palumbi.

Buonasera a tutti, noi siamo i Senduchi. Faccio un saluto a voi, faccio un saluto anche agli ascoltatori di Radio Ciroma, siamo in diretta, siamo molto molto contenti di stare qui, di essere in questo posto bellissimo. Grazie Emanuele, grazie a Piero che sta con noi da stamattina, anzi a Piero facciamogli proprio un applauso che sta con noi da stamattina, ha curato con attenzione e tantissima, tantissima, tantissima, tantissima pazienza i suoni e gli siamo molto grati. Noi siamo Senduchi, quello che vedete qui davanti a noi è Strania, che sta camminando con noi da un po' e contiene dei racconti e questi racconti cambiano insieme a noi. Più giriamo, più cambia il suono, più cambia il suono, più giriamo e siamo molto contenti di portarlo qui a Cosenza.

stanco dell'antica, codarda, così selvaggia terra mia. E quanto vorrei andarmene direttamente al nord, dove la gente, si dice, è libera, netta, desta, felice.

0: Grazie.
1: Stiamo camminando un po' in mezzo a racconti d'amore, di partenze, di incontri, di racconti di una Calabria che ti odio e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio. Quasi tutti noi ci siamo spostati dal posto da cui veniamo. Siamo tutti e quattro calabresi. Veniamo da tutte le province tranne Cosenza.
2: È andata così.
1: Infatti stiamo cercando un cosentino. No, non è vero. Stiamo cercando il rosso. E tutti noi ci siamo spostati per lavoro, però giriamo e torniamo, passiamo sempre dal via, perché in fondo come si fa ad andarsene da qua? Molto difficile, è bello andare, è bello tornare. Il sottotitolo, la strofetta, diciamo, il versetto sotto Strania, il nostro album, è musica transitoria da una realtà residuale. Adesso il blocco che vi stiamo per proporre adesso ha realtà residuali e ha realtà transitorie, sono tutte in musica. Fate un viaggio con noi, ognuno cerchi la propria e ci vediamo poi al via.
3: Ci vuole, esiste anche l'accordatura. Scusate. Sono cose che.
4: Ok.
3: Devo dire qualcosa? Esiste l'accordatura, esistono i fogli che si perdono, esistono quelli che devono dire qualche cosa e non sanno che dire in questi momenti, per cui non so, possiamo fare le poesie della scuola elementare.
2: Poesie elementari.
3: Sì. No, è che è un live che abbiamo preso con molta apprensione, quindi sapete, siamo molto emozionati. Diciamo, i battiti cardiaci sono a livelli assolutamente spaventosi. Non saprei quale altra cazzata dire più sostanzialmente. Però di genere non sono in difficoltà a dire, diciamo, cose, diciamo, improbabili. Però l'importante è che tu abbia trovato il suono per usare il dittongo giusto.

0: ragazzi. Troppo buonissimi.
1: Cosa ci sarà adesso, mistero?
0: Vabbè, ma dopo se ne parla, cioè abbiamo, c'è una serata davanti. Questi Jack ci stressano. A meno che non sia Jack Daniels, che in quel caso...
2: Jack lo squartatore.
0: Sì, questo è Jack l'ombriacatore. Jack il sequenza.
3: Jack. Io avevo deciso di non presentarveli, ma in realtà ho cambiato idea. Ettore Castagna.

0: Carmine Torchia. Peppe Costa.
1: Elisa Surace. Un viaggio lisergico. Ciao. Un viaggio lisergico. Ciao. Un viaggio lisergico. Ciao.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie mille a tutti. Grazie a Radio Ciroma per la diretta. Grazie ancora Piero. Grazie Emanuele. Molto bello stare qui alla Birdland. Siamo stati tanto felici e grazie a tutti voi di essere stati qui con noi.
0: Grazie.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Yo.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
1: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 18 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 76%.
1: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 42 minuti.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po' ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Perché si deve vedere.
1: Perché si deve vedere.
0: Poi gli alberi si spostano.
1: Gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta.
1: Un poco aumenta.
0: Azzurro che oscilla un poco.
1: Oscilla un poco.
0: Cadono sempre più in basso.
1: Più in basso.
0: Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno. Poi più su non piove.
1: Con
0: percorsi neri segnati.
1: Perché
0: si deve vedere.
1: Guardandoci
0: intorno mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: Nessuno risponde
0: intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: È stanca e sale ancora. Cadono sempre più in basso.
0: Guardandoci intorno mentre se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato. Altri alberi sembrano veri. E correndoci intorno, un grande quadrato con percorsi neri segnati. Un grande quadrato non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri. Non va più via. Dove appena passata, dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano. Ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove. Dove appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche.

0: che gira tutto intorno, è stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri, quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passato. Altri alberi sembrano veri, nessuno risponde intorno, se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato, azzurro che oscilla un poco. Sul fondo la nebbia pesa e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove. Adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora. I rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche
1: passata,
0: che gira tutto intorno di più, dove è più bianca. Se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta, dove è appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco. Quello che vola sopra, sul fondo la nebbia pesa, accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra, non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato, non va più via, dove è più bianca. Quelli che stanno più lontano cadono sempre più in basso.

la sfortuna di avere un'opinione su tutto. Complicarsi la vita, il pensiero, l'amore, il sesso. Ogni giorno qualcuno fa la sua rivoluzione sessuale. Ogni giorno qualcuno si opera. Ogni giorno qualcuno sputa nel piatto dove ha scopato. La sfortuna di nascere nel posto giusto al momento sbagliato. Complicarsi la giornata con una telefonata, una chat aperta, un biglietto, uno scontrino. Ogni giorno il conto corrente langue. Ogni giorno il bancomat piange e non sputa fuori. Nessuna rimanenza caccia fuori il sorriso, nessun prestito risolleva il morale.

tirare la carretta in salvo. Ci sono esistenze che vogliono dirsi umane, volti scavati dal sole, vita che brucia alla pelle.

Mare comanda, decide sicuro. La sua coscienza bagnata dagli umori della storia. La sua coscienza che si pulisce. Il lavoro dei pesci, lo sfuggire alle reti, agli amicalati, alle bombe gettate.

e sullo scorrere. Noi che abbiamo le canne pronte, le barche pulite.

Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, la roba vecchia, la roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa, la lingua morta, ma andà a bidare, passa, deve disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sa ancora,
0: il latino non è una lingua morta. Poi, ma chi te l'ha detto?
1: Ma
0: che...
1: sta sul giornale, mi pare de macchina, dai, io. Ma che tu che nasce in tipo è morta? Sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa. Il latino non è una lingua morta. Il latino è utile. Sapere il latino, sapere l'italiano. Se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... E devi mettertelo in testa. Perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa, le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza!

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

sesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già la prima volta questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di di leggi razziali, allora io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani... che non sono quelli che fa pugno, sono c'è quelli bene. Che cerca rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi laziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo.
2: Vogliamo,
0: vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona,
0: è morta.
2: Perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è sta quel Rottweiler del vicino, che non so
0: chissà perché l'ha scatenata. Arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

them away and take them away and sexually abuse.

0: dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente. Come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra.

L'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.

Vigliensa di una domenica di metà settembre, sole, manifesto, Piazza Loreto. Primo messaggio nella chat: che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigliensa cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico, fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'IKEA di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.